0: una ghiaccia. Oh, eri tu l'amante, la madre dei tuoi figli.
1: A me non puoi far durampagna, ti ho merda.

0: ai piedi leggo l'abisso aperto e lui m'avvento io stesso.
1: Altro la baresti tu?
0: Parla sommesso.

0: sempre investigai.
1: E che farmessi?
0: Alfa con me garra fronte, se malargi e nulla lasciar so